egoista, certo, perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.